Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Weezer. Il gruppo americano aggiunge un altro capitolo alla loro straordinaria carriera e pubblica un nuovo omonimo album, Weezer. Il loro 20° lavoro in studio, nato dalla completa interazione tra i membri della band, è un disco urgente e vitale. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Weezer, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.

Virgin Radio. Style Rock.

0: Se fai rock and roll, hai il dovere di vivere alla grande.
1: Rod Stewart. Virgin Radio. Style Rock.

0: on a
1: Virgin Radio Style Rock.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Best Rock 500, the songs that made rock history.
4: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat.

0: puntata. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Moto Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1966.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Per rock classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: suonare con i Foo Fighters è il lavoro più bello del mondo. Dopo l'attore porno, naturalmente.
1: Dave Grohl. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte, ad ogni passo, puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno. Ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il rock pronto a infiammarvi.
2: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
3: Virgin Classics
4: 1965.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
3: Best Rock 500. The songs that made rock history.
4: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
5: Virgin Classics
6: 1976.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Weezer. Il gruppo americano aggiunge un altro capitolo alla loro straordinaria carriera e pubblica un nuovo, omonimo album, Weezer. Il loro 20° lavoro in studio, nato dalla completa interazione tra i membri della band, è un disco urgente e vitale. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Weezer, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
1: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: Più uno.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ogni sera è una sfida. Per centrare il bersaglio devi suonare in modo fantastico e avere grandi energie da spendere.
1: Jim Kerr. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Best Rock 500, the songs that made rock history.
8: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
9: Virgin Classics 1972.

0: Somebody take a picture before it's too late.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
1: Radio. Style Rock.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
4: It's 6:59 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buona giornata da Federica Adeboni. Dopo la scadenza del memorandum Stati Uniti-Iran e ancora scontro su Hormuz, il presidente Trump pubblica una mappa in cui lo dichiara nuovo territorio americano. A stretto giro la replica di Teheran, una illusione che andrà corretta. Lo stretto chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'intesa. Sui dazi al 50% sul Canada, il capo della Casa Bianca ne sospende per 3 giorni l'entrata in vigore. Sarebbe stato trovato un accordo. Il conflitto in Ucraina, nuovi attacchi russi, 10 morti a Kharkiv, una vittima e 6 feriti a Zaporizhia, droni anche verso Mosca. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto. La democrazia, sottolinea, non sia ostaggio della Russia. Non si ferma la corsa al rialzo dei carburanti, il taglio delle accise non basta. Il gasolio in autostrada torna ai livelli del 4 agosto, vanificando lo sconto di 17 centesimi. Associazioni di categoria e consumatori protestano e chiedono nuove misure al governo. Ha confessato l'uomo tunisino che a Colleferro, vicino a Roma, ieri ha ucciso la moglie di 50 anni, polacca, davanti ad uno dei figli. Sono 6 le donne uccise da Ferragosto. Alla parola femminicidio, il triste record del 2026 è la più ricercata sul portale della Treccani. A distanza di quasi 4 anni di blocco, la Svizzera riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo non di sua competenza. Resta in Germania Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa, è stata accolta dagli evangelici. Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale. Madrid prepara più strutture di accoglienza a Ceuta. Calcio, sta meglio l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari per un principio di annegamento in piscina. Risvegliato dal coma, non presenta danni neurologici. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade sull'A24 Roma-Teramo, tratto urbano, coda tra via Fiorentini e il bivio dell'A24 tangenziale est della capitale per lavori in direzione di quest'ultima. Sulla A8 Milano-Varese, tra Castellanza e Legnano verso Milano, sono invece cominciati i lavori per l'installazione delle nuove barriere fonoassorbenti. Il traffico scorre su 2 corsie con dei rallentamenti. Lungo la statale 10 Padana Inferiore, traffico lento per cantieri dopo l'incrocio Casello Mantova Nord A22 Brennero Modena.

0: In direzione dell'incrocio Torino. Infine, sulla statale 18 Tirrena Inferiore è stato chiuso un tratto per una frana dopo l'incrocio Maratea. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
3: Have a nice day, rockers. Buongiorno, buon mercoledì, è il 19 agosto, sono le 7.02, iniziamo questa giornata qui su Virgin Radio con Breakfast in Rock, la colazione, quello che ci piace fare con calma, rilassandoci al mattino presto, in onda, qui insieme a me, che sono Viola, in regia c'è Thomas. Ciao Thomas, buongiorno, come va? Bene? Oggi così.
4: Un beso.
3: Meno male, cioè neanche un beso per intero oggi, Parte male, mercoledì è proprio il giro di boa della settimana. Tra l'altro, prima di entrare in onda, stavamo chiacchierando io e Thomas e ci stavamo raccontando cosa abbiamo fatto ieri sera. E allora, cambiamo domanda oggi, al posto che dirci cosa farete oggi, cosa avete fatto ieri sera? Com'è andata? Siete andati a letto presto, a letto tardi? Avete fatto le pazze? No, io assolutamente no, sono uscita, ho bevuto una birretta giusta per aperitivo, ho chiacchierato con dei miei amici, i superstiti a Milano, e poi sono andata a letto presto e mi sono riposata. 342 41 41 411, potete anche mandarci il buongiorno se volete, potete dirci quello che vi pare. Intanto iniziamo con i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock, i Baby Shambles. Questa canzone si chiama Nothing Comes to Nothing.

0: Sam Fender con Spirit of You chiude questi primi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Questa è Virgin Radio, ci sono io Viola, ci siete voi e vi ho chiesto un po' cosa avete fatto ieri sera. Romolo da Bologna ci scrive: serata alternativa, dopo aver compiuto il mio compleanno a Corfù con la mia famiglia sono rientrato in tarda serata in Italia, ma grazie al fuso i miei 45 anni sono durati 25 ore. Wow, un compleanno diverso. E invece qualcuno ci scrive, Elisabetta da Roma ci scrive: buongiorno Viola e Thomas, ieri sera sono uscita per un aperitivo con una mia collega, poi siamo rimaste a cena. Io ho scelto un club sandwich, virgola, era dal 2011 che non ne mangiavo uno. Mi ha fatto ridere, buono il club sandwich, vanno mangiati. Va bene, 342-4141-411, rimanete con noi, torniamo fra poco anche con gli Arctic Monkeys.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

Gli Arctic Monkeys, questa è Snabarov It qui a Breakfast and Rock su Virgin Radio, mercoledì mattina. E purtroppo, vabbè, dobbiamo dare una notizia che rattrista veramente tutto il mondo della musica, perché è mancato Frank Beard, storico batterista degli ZZ Top, che aveva 77 anni. Se andate sui social degli ZZ Top, su Instagram, insomma, sulle loro pagine, hanno chiaramente scritto un messaggio firmato da Billy Gibbons con una foto di Frank Beard, dove dice: oggi al Wood Dio abbiamo perso un grande amico e collaboratore, e il mondo ha perso uno dei batteristi più naturalmente innovativi e un grande e vero figlio del Texas. Il suo backbeat inconfondibile è stato la chiave per tenere gli ZZ sempre al top. Insomma, ci sono tantissimi messaggi di persone, musicisti, artisti, insomma, che dimostrano il loro affetto, quindi vi consiglio di andarlo a vedere, di andare a vedere il post, insomma, di leggervi un po' di commenti per emozionarvi un pochino. È l'unico, lui, del trio degli ZZ Top che non aveva la barba lunga, cosa che ha reso poi la band ancora più iconica, l'immagine della band, perché il suo cognome significa proprio barba. Va bene, lo ricordiamo con insomma, con un sacco di affetto, era giusto dirvelo qui. Continuate a mandarci un po' di messaggi sui vostri programmi della giornata, quello che farete oggi, quello che avete fatto ieri. Noi continuiamo a raccontarvi un sacco di cose che arrivano dal mondo della musica. Ad esempio, ascoltiamo il nuovo singolo dei Kasabian.

0: Ozzy Osbourne insieme a Jeff Beck, questa era Patient Number 9 qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, torniamo fra poco con un Virgin Classic firmato dai Queen.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Noi ci siamo e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
7: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Virgin Classics 1984.

I Queen firmano questo Virgin Classic Radio Gaga 1984, canzone dei Queen preferita da Thomas in regia, che infatti l'ha messa a tutto volume, bella bella bella, scritta da Roger Taylor, ispirata ad alcune parole pronunciate da suo figlio per dire che la radio si sentiva male. Un po' una canzone proprio sul periodo d'oro della radio, anche sulla nostalgia per questo mezzo che un tempo veniva considerato un componente della famiglia, a tutti gli effetti era l'unico modo per venire a sapere ciò che succedeva nel mondo. E a proposito di quello che succede nel mondo adesso, durante questi giorni, nel presente, parliamo dei Fontaine stessi. Sono tornati, hanno annunciato l'uscita del loro nuovo album Dopamine Chamber il 16 ottobre, in realtà a distanza di poco più di 2 anni dal loro album ultimo, cioè Romance. E questo lavoro, rispetto all'altro, anche agli album precedenti, viene descritto come più freddo, più strano, più artificiale. È stato prodotto da James Ford, che ha prodotto anche Romance, appunto il loro album precedente, ed è noto per le sue collaborazioni con artisti come Arctic Monkeys, i Blur, i Gorillaz. E di questo album cosa sappiamo? Graham Chatten, che è il frontman dei Fontaine D.C., ha provato a spiegare un po' il concept dietro questo lavoro. Ha detto: l'album stesso è una camera di dopamina, entri e ti sottoponiamo a questi diversi brani musicali che alterano la mente e l'umore. È uscito il primo singolo di questo album, che parla un po' di evasione dalla realtà. Io sono molto molto felice che i Fontaine D.C. siano tornati, quindi direi che ce lo ascoltiamo, ce lo godiamo, lo impariamo a memoria. Fontaine D.C., nuovo singolo, si chiama Maria.

0: È di vedere a chiudere questa prima ora di Breakfast in Rock. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGCOM 24.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 8.
7: It's 8 a.m.
6: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buona giornata da Federica De Boni. Proseguono senza sosta gli attacchi incrociati dal cielo tra Russia e Ucraina, registrando un drammatico bilancio di vittime e danni materiali. 10 morti a Kharkiv, 2 a Zaporizhia e nella capitale Kiev. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov sfida Zelensky, chiedendo lo svolgimento di elezioni anche durante lo stato di guerra. La Turchia respinge le accuse israeliane sul presunto schieramento di forze in Siria e gli Stati Uniti condannano i raid di Tel Aviv. Non sono necessari. Le primarie del Likud premiano Netanyahu, ma mettono a rischio la rielezione di 5 ministri. Dopo la scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, ennesima tensione tra i due paesi. Lo stretto è un nuovo territorio americano, scrive Trump. Risponde il regime, è un illuso e Hormuz resta chiuso. Gli Emirati Arabi Uniti sospendono intanto tutte le attività commerciali e finanziarie con gli iraniani. Ha confessato di aver ucciso a coltellate la compagna, il 69enne tunisino, fermato dalla polizia per il femminicidio avvenuto a Colleferro, alle porte di Roma. La vittima è una cinquantenne di origine polacca. A lanciare l'allarme è stata una delle figlie della coppia. L'omicidio davanti al figlio più piccolo di 9 anni. Il dossier migranti, la Svizzera come la Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto. Intanto Roma va avanti per mediare con Berlino. Furti all'aeroporto di Milano Malpensa, 10 donne, tra cui alcune minorenni, ritenute responsabili di circa un centinaio di scippi ai danni di passeggeri in transito, sono state arrestate. Per tutte è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Hanno sottratto portafogli, denaro e oggetti di valore. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: lungo la 1 in direzione di Milano, traffico rallentato tra il bivio dell'Autosole Variante e Sasso Marconi per materiali dispersi. Sul tratto urbano dell'A24 Roma-Teramo resta chiuso il tratto tra il bivio dell'A24 tangenziale est di Roma e Portonaccio fino al 28 agosto per lavori. Sulla statale 194 Ragusana, traffico rallentato invece per cantieri dopo l'incrocio Francofonte. Anche lungo la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per cantieri dopo l'incrocio Civate verso l'incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità

0: è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
1: 2 minuti dopo le 8 inizia così questa seconda ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutto agosto qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con Bruce Springsteen.

0: ACDC Witch Spell. Sono loro che chiudono 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock. Dato che fra poco parliamo di concerti qui su Virgin Radio, vi chiedo qual è stato quest'anno, dai, andiamo, rimaniamo quest'anno, il concerto più bello, ma in realtà quello in cui vi siete divertiti o divertite di più, che proprio siete tornati e tornate a casa avete detto wow, ne valsa la pena, veramente il prezzo, il viaggio, la coda per la birra, insomma, però proprio non potevo fare a meno di questo concerto. 342 41 41 411.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 30 Seconds to Mars. Questa era Kings and Queens qui a Breakfast in Rock. E vi ricordo che proprio loro, le 30 Seconds to Mars, saranno ad aprile, quindi siamo già nel 2027, però alla fine va veloce il tempo. L'11 aprile all'Unipol Forum di Milano, data targata Virgin Radio. Stiamo parlando di concerti. Vi ricordo che stasera, tra l'altro, c'è il concerto dei Geese al Magnolia a Milano. Io andrò, credo, con tutte le persone che sono rimaste a Milano. Geese, una band super, hanno fatto uscire il loro ultimo album Getting Killed nel 2025, sono quattro, arrivano da Brooklyn, New York, super cool, insomma non vedo l'ora di sentirli dal vivo, sono molto molto curiosa. Ma volevo sapere un po' qual è stato il concerto più bello, quello dove vi siete più divertiti quest'anno.
1: Per quest'anno direi Foo Fighters, sì, tosto intenso ma bellissimo. Ora siamo solo in attesa delle date degli Oasis, dai Elia.
0: Va bene, mi sembra una richiesta bella chiara. Vabbè, noi manifestiamo. Poi
2: il concerto più bello, quello di Richard Ashcroft. Sono andata all'Lirica Maiore quest'estate con mia figlia, l'abbiamo vinto.
0: Stupendo.
2: Appunto chiamando Virgin.
0: Ah, wow.
2: E devo dire che è stato bello, un bel battesimo del concerto per mia figlia, un weekend splendido. Grazie ancora,
0: ma
2: bacione.
0: Figurati, grazie a voi. Ma poi la prima estate è un festival bellissimo, sei al mare, insomma io mi sono innamorata di quel posto. Marco ci descrive: il concerto più bello di quest'estate è stato senza dubbio gli Offspring a Roma il 9 giugno. Ho avuto l'adrenalina a mille per una settimana e sono pure finito nel video ufficiale pubblicato dalla band. Meraviglioso, belle le storie dei concerti. Tra l'altro il 3 febbraio gli Editors all'Alcatraz di Milano. Li ascoltiamo allora, questa è The Rush.

0: I Red Hot Chili Peppers qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, torniamo fra poco con un bellissimo Virgin Classic anno 1964.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Virgin Classics 1964.

Gli Animals, The House of the Rising Sun, 1964. Posso dire una di quelle canzoni che ascolterei a ripetizione. Mi piace, che bello averla trovata qui in scaletta su Virgin Radio. Tra l'altro, considerata la prima canzone folk rock della storia, registrata in un solo take di 15 minuti, ha trasformato questa vecchia ballad americana in un capolavoro rock, perché questa è una canzone tradizionale che veniva tramandata oralmente tra i musicisti folk e blues del sud degli Stati Uniti. E l'arrangiamento degli Animals, che poi è quello che ebbe più successo, in realtà fu influenzato da una versione precedente di Bob Dylan nel suo album d'esordio del 1962, che vi consiglio di andare ad ascoltare. Ieri ho fatto proprio una full immersion su questa canzone, ho ascoltato tutte le versioni possibili e immaginabili, perché prima di Bob Dylan c'era un'altra versione fatta da Dave Van Ronk. Posso dire, forse la mia versione preferita. Lui è stato uno dei giganti più influenti e spesso sottovalutati della scena folk americana degli anni 50 e 60. Era soprannominato il sindaco di Greenwich Village, punto di riferimento per tutti i giovani musicisti che arrivavano a New York, compreso un giovanissimo Bob Dylan. Vabbè, bella questa storia americana. Ma adesso c'è il nuovo singolo di Johnny Marr, si chiama Spin.

0: Chiunque può avere successo. Se continui a ripeterlo un bel po' di volte, puoi averlo anche tu.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Fast il Rock insieme, io sono Viola con voi fino alle 10, adesso però linea alle breaking news di TGcom 24.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte ad ogni passo. Puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno. Ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il rock pronto a infiammarvi.
3: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 8 e 59 minuti.
5: It's 8:59 a.m.
3: TGcom 24. Breaking news.
6: Buona giornata da Federica De Boni. Si protrae lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran per la risoluzione del conflitto in Medio Oriente e la riapertura di Hormuz che resta chiuso. Trump pubblica una mappa in cui dichiara lo stretto nuovo territorio americano. Teheran replica, è pura illusione. Prezzo del petrolio in rialzo, WTI a $85.59 al barile, Brent a $91.63, il gas sopra i 64 euro. Palestinesi contrassegnati con numeri dall'IDF in Cisgiordania. Ci sono le prime ammissioni da parte dell'esercito israeliano. Ci sarebbe più di un caso. Non si fermano le ostilità nella striscia di Gaza. In un raid aereo 6 persone sono rimaste uccise, tra cui un bambino. Nuovi attacchi anche in Libano. La Russia torna ad escludere la possibilità di un congelamento dei combattimenti in Ucraina per facilitare trattative di pace. Nella notte altri attacchi incrociati, decine di vittime tra Kharkiv, Zaporizhia e Kiev. Invoca nuove elezioni l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov. Il sindaco di Colleferro commenta il femminicidio della donna cinquantenne di origine polacca uccisa dal marito reo confesso. C'erano segnali di una situazione difficile, ma evidentemente sono sfuggiti. La donna, madre di 5 figli, era conosciuta in zona. Nel Cosentino, invece, un'anziana è stata uccisa a colpi di pietra. Al vaglio la posizione del marito. In Francia promulgata la legge sul fine vita che introduce il diritto all'aiuto a morire. Il provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dopo l'approvazione definitiva del Parlamento. Il governo di Macron ora dovrà adottare i decreti attuativi necessari prima che il nuovo dispositivo possa essere applicato dal personale sanitario. Tennis, il numero uno del mondo, Jannik Sinner, ha completato le terapie al ginocchio destro e ha fatto ritorno a Monte Carlo. In programma altri allenamenti, poi la decisione sullo slam americano al via dal 30 agosto. Sulla partecipazione del campione azzurro filtra cauto ottimismo. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 1 in direzione di Milano, traffico rallentato tra Firenze Sud e Firenze Scandicci per un veicolo in avaria. Verso Napoli, mezzi scortati tra Bologna e Valsamoggia. Lungo la 12 viaggiando in direzione di Rosignano, rallentamenti tra Lavagna e Rapallo. Anche sulla 14 verso Taranto si procede a rilento tra Bologna, Borgo Panigale e l'allacciamento con la 1 a 14. Lungo la statale 1 via Aurelia, segnalati i lavori di manutenzione all'incrocio La Igueglia. Infine sulla statale 109 bis della Piccola Sila, traffico rallentato per un mezzo in panne all'incrocio Catanzaro, strada statale 280 dei Due Mari. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 2 minuti dopo le 9 inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo per tutto il mese di agosto qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock.

0: Knights of Malta, gli Smashing Pumpkins qui a Breakfast in Rock. Fra poco cambiamo completamente argomento, parliamo del pianto, di piangere. Quindi vi chiedo, voi siete quelle persone, no piangere, non ridere, quelle persone che piangono sempre con un film, con un biscotto, con non lo so, un'immagine di un signore anziano che attraversa la strada, oppure quelle persone che proprio non piangono mai quando succede veramente un evento raro. 342 4141 411.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: Più uno.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora non scuoce mai.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: I Cranberries con Tomorrow dal 2011 e la bellissima voce di Dolores O'Riordan in questo mercoledì mattina di Breakfast and Rock. Stiamo parlando del pianto, di piangere, perché ieri leggevo un articolo che in realtà mi ha incuriosito, che diceva proprio che il pianto fa bene alla nostra salute. Intanto ho chiesto se siete persone che di solito piangono, sapete, proprio quelle dal pianto facile.
1: Ad esempio, sì.
0: Tommy da Ferrara dice: io piango sempre, certificato, con due categorie di film soprattutto, Cane che muore, penso un po' a tutti, e Storie in cui l'underdog di turno, partito dal nulla, snobbato da tutti, ce la fa credendo sempre in se stesso. Posso dire, mi ci ritrovo, perché l'altra sera ho rivisto La ricerca della felicità, il film con Will Smith di Muccino, e non me lo ricordavo così devastante. Cioè veramente tutto il film lui che ci prova, e ogni 5 minuti mi scappava da piangere. Devo dire, io faccio parte di quella categoria. Vabbè, però vi dico che in realtà fa bene, perché quando accumuliamo ansia, rabbia, anche grandissima gioia, il nostro organismo va in sovraccarico di stress, e il pianto interviene proprio come un sistema di sicurezza, cioè stimola il sistema nervoso parasimpatico, quello responsabile del riposo e della calma, e abbassa il ritmo cardiaco. Quindi in realtà se siamo arrabbiati, se siamo tristi, così ci agitiamo e poi piangere va bene. Infatti dopo un pianto ci viene voglia di solito di addormentarci.
2: Meno male.
0: Meno male, va bene.

0: I Killers con Run for Cover qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco arrivano i Deep Purple che firmano il prossimo Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Virgin Classics 1972.

Virgin Classic firmato dai Deep Purple, questo è Never Before, anno 1972 dal loro album Machine Head. E siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata di Breakfast in Rock. Come sempre mi piace ringraziarvi, parlare di voi, cari ascoltatori e ascoltatrici, perché è bello sapere che ci siete, ci mandate sempre tanti messaggi, tanti vocali che ci fanno ridere. È bello ricordarci quando ci siamo conosciuti ai concerti live, quindi grazie, perché siamo un po' una grande famiglia, quella del rock, quella di Virgin Radio. Ci piace ricordarvelo, ci piace appunto ringraziarvi ad alta voce. Poi potete seguirci in tantissimi modi, anche se siete in vacanza, anche e soprattutto se siete al lavoro, perché potete ascoltarci tramite la nostra app da scaricare sui vostri telefoni, tramite il nostro sito virginradio.it, dove potete trovare anche un sacco di altre cose interessanti come le ultime rock news, le gallerie fotografiche, le repliche dei programmi e soprattutto le belle interviste che abbiamo fatto e che magari vi siete perse e volete recuperare. Poi siamo in FM, in DAB Plus e siamo anche in diretta su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, tramite l'app Mediaset Infinity. Continuiamo con la musica Nothing But Thieves e il loro ultimo singolo, lo ascoltiamo, si chiama Evolution.

0: Senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequenza di scadenze e di date.
1: Frank Zappa.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Fender, we talk, parleremo domani, adesso, oggi pomeriggio, perché siamo in una radio. Va bene, sono finite queste tre ore di Breakfast in Rock, grazie come sempre a tutti e tutte quante per essere state con noi, grazie anche a Thomas in regia.
1: Un abbraccio grande.
0: Merci, che è francese. Va bene, vi lascio con Adriana, Summer in Rock, e noi ci risentiamo domani, sempre dalle 7 alle 10, come Viola, ovviamente qui su Virgin Radio. Ciao a tutti e buon mercoledì.
2: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce,
5: fresca nello stesso tempo.
3: Solo il 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce,
5: fresca.

0: Ora, Eternal City Moto Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected. Virgin Radio.
2: Sono le 9:59 minuti.
3: It's 9:59 a.m.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
0: Summer in Rock.
4: Ebbene sì, Summer in Rock anche in questo mercoledì 19 agosto. Sono quasi, ma quasi le 10, 10 secondi alle 10. Buongiorno, siete su Virgin Radio, io sono Adriana, resto con voi per tutta questa settimana fino alle 13. Come va? Come state? Da dove ci state ascoltando? 342-4141-411. Subito diamoci il buongiorno, prendiamo l'ennesimo caffè insieme, oppure se vi siete appena svegliati, insomma, facciamo colazione. L'importante è stare qui su Virgin Radio. Buongiorno Thomas, tu hai preso il caffè?
5: Già non reggo più, eh.
4: Ecco, come al solito Thomas, non mi reggi mai. Va bene, allora, 19 agosto, stasera a Milano c'è il concerto dei Geese. Ci vediamo lì? C'è qualcuno che viene targato Virgin Radio? Insomma, io non vedo l'ora, anche perché mi mancava un po' quell'area dei concerti. Giugno e luglio sono stati dei mesi incredibili, ma da settembre si riparte di nuovo a bomba e durante questo mese, comunque, ecco, stasera c'è questo concerto. Va bene, tre ore insieme, grandi notizie dal mondo del rock and roll, soprattutto grande rock and roll. Ci piace cominciare sempre con il free rock, che questa mattina parte con loro, gli Offspring.

0: Gratitude, la voce di Chris Cornell, la bellissima voce di Chris Cornell che chiude il free rock di questa prima ora insieme. Summer in Rock, siete su Virgin Radio, io sono Adriana, voglio salutare tutti coloro che ci hanno dato il buongiorno, continuate a farlo al 342 41 41 411. Saluti a Marco, a Beppe, Sasha che ci ascoltano mentre stanno andando in Austria, siamo quasi a Cortina, sempre con Virgin Radio a farci compagnia. Raga, non vi molliamo assolutamente, buon viaggio, restate con noi, torniamo tra pochissimo anche con i Coldplay.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti. Best Rock speciale Weezer. Il gruppo americano aggiunge un altro capitolo alla loro straordinaria carriera e pubblica un nuovo omonimo album, Weezer. Il loro 20° lavoro in studio, nato dalla completa interazione tra i membri della band, è un disco urgente e vitale. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Weezer, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
5: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Every teardrop is a waterfall. I Coldplay in questa prima ora di Summer in Rock. Buongiorno ancora, buon mercoledì 19 agosto. Si continua in questo mese bello, caldo, estivo, anche se c'è da dire che domani, almeno ho visto il meteo qui a Milano, dovrebbe piovere fino a settimana prossima. Ci dispiace? No, perché qui non c'è il mare. Ciò che ci piace di più sono i vostri messaggi di buongiorno, ma soprattutto, ecco, ad esempio voglio salutare Tiziana che ci dice che lei e suo figlio hanno trovato e comprato gli ultimi biglietti per Bob Dylan. Grande, mi fa sempre troppo piacere quando genitori e figli vanno ai concerti, cosa che mi auguro di vedere stasera anche al concerto dei Geese, perché c'è questa data targata Virgin Radio, insomma si sta anche bene, quindi davvero molto molto bene, si procede alla grande. Noi procediamo alla grande fino alle 13 anche attraverso tutti i nostri canali, restiamo con voi al 717 di Sky, 68 di TV Sat, Mediaset Infinity, e poi c'è il nostro sito virginradio.it dove c'è tutto. Soprattutto noi ne parliamo sicuramente nel corso di queste tre ore insieme. Ci sono un botto di uscite discografiche, cioè ieri abbiamo ascoltato il nuovo singolo dei Fontaines DC e tra poco lo ascolteremo insieme qui su Virgin Radio. Poi ci sono novità anche dai Queens of the Stone Age, dai Royal Blood, insomma davvero si sta bene in questo agosto, ci sta regalando grandi gioie anche discografiche. Ma facciamo un piccolo passo indietro perché questo 2026 è stato anche l'anno dei Foo Fighters, li ascoltiamo adesso con la loro Window.

0: Corvette Summer, i Green Day, su Virgin Radio in Summer in Rock, e tra pochissimo torniamo anche con un classico di Lou Reed.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16:45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste su Rete 4 alle 21:30.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima.
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Virgin Classics
14: 1972.

Walk on the Wild Side, Lou Reed, Virgin Classics del 1972, una canzone che parla di travestiti che arrivano a New York per fare le prostitute. E la frase è questa: fai una passeggiata, vieni qui nel lato selvaggio, è quello che loro dicono ai potenziali clienti. Ogni strofa introduce un nuovo personaggio, c'è Holly, Candy, Little Joe, Jackie, eccetera, che sono tutti personaggi che frequentavano la leggendaria Factory di Andy Warhol, proprio come Lou Reed. E infatti Reed provava empatia per questi personaggi, questo traspare dalla canzone, poiché anche lui ha lottato con la propria sessualità per gran parte della sua vita. Addirittura i suoi genitori hanno cercato di curare questa fluidità quando era giovane, e con questa canzone Lou Reed ha presentato una visione completamente diversa dei ruoli di genere nel rock. Andiamo avanti con le novità discografiche, perché verso la fine di settembre dovrebbe uscire il nuovo disco dei Queens of the Stone Age. Si chiama Perfect, potete guardare il teaser dell'annuncio che ritrae Josh Homme e Dean Fertitta sul nostro sito virginradio.it. Ascoltiamo proprio loro adesso, questa è Easy Street.

0: L'unico modo per sentirsi qualcuno è sentirsi se stessi.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: Chaps, i Guns N' Roses, brano del 2023, sono loro che ci portano alla fine della prima ora di Summer in Rock qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
6: Ali.
7: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
8: Virgin Radio.
4: Sono le 10 e 59 minuti.
9: It's 10:59 a.m.
0: Seconda ora di Summer in Rock qui su Virgin.
4: Sono le 10 e 59 minuti.
9: It's 10:59 a.m.
0: Seconda ora di

0: Out of Five, gli Arctic Monkeys. Ma che bello chiudere il Free Rock così, con loro in questa seconda ora di Summer in Rock qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte, ad ogni passo, puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno. Ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il rock pronto a infiammarvi.
1: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
8: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
1: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
1: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

Tutti Franz Ferdinand li abbiamo visti live per un grande concerto targato Virgin Radio lo scorso luglio al Noisy Naples Fest. Ormai è più che ufficiale, a distanza di 2 anni Fontaines D.C. tornano con un nuovo disco il 16 ottobre, Dopamine Chamber, il loro 5º album in studio. Graham Chatten dice che di questo disco, che rappresenta nella sua essenza una stanza della dopamina, dice: ci entri e noi testiamo questi brani che alterano la mente e l'umore. Ad ispirare il primo singolo, che personalmente avrò già ascoltato 1 milione di volte, Marianne, ci sarebbe la serie thriller Ripley, ed è un singolo davvero incredibile, evoca delle atmosfere molto belle, uniche. È una canzone che parla di evasione, edonismo, che suona un po' come un segnale d'allarme, offre a chi ascolta una possibile via di fuga dall'oblio e forse il percorso più diretto per raggiungerlo. La domanda che fa da padrona al tutto il disco è: dove si fugge? Forse dentro se stessi, oppure nella fantasia, nella perfezione estetica. Comunque c'è da dire che la personalità artistica dei Fontaines D.C. diventa sempre più riconoscibile, e direi che ci possiamo fare questo regalo anche questa mattina insieme qui su Virgin Radio. Ascoltiamo proprio loro, Fontaines D.C., Marianne.

0: Raise Your Hands, Liam Gallagher e John Squire qui su Virgin Radio, seconda ora di Summer in Rock. Restate lì, torniamo con un Virgin Classics di Jimi Hendrix.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Sei aggiornato sul calciomercato?
6: Ovvio, leggo Gazzetta.
5: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
7: Per forza, leggo Gazzetta.
5: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
6: Direi, leggo Gazzetta.
5: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Best Rock speciale Weezer. Il gruppo americano aggiunge un altro capitolo alla loro straordinaria carriera e pubblica un nuovo omonimo album, Weezer. Il loro 20° lavoro in studio, nato dalla completa interazione tra i membri della band, è un disco urgente e vitale. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Weezer, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
12: Virgin Classics 1968.

Jimi Hendrix in fiamma anche questa seconda ora di Summer in Rock con questo Virgin Classics del 1968, All Along the Watchtower. 2026, pazzesco questo, lo confermate, siamo in attesa di grandi uscite discografiche e anche Royal Blood hanno annunciato l'uscita del quinto album in studio che si chiamerà Dead Company, previsto per il prossimo 13 novembre. Quindi praticamente cosa stiamo facendo in questi giorni? Ci stiamo segnando le date di uscita dei nuovi dischi che ci piacciono tantissimo. Proprio Royal Blood, che tra l'altro abbiamo visto live al Lido di Camaiore quest'estate, ecco, loro dicono di aver cominciato a lavorare al disco all'inizio del 2025, quindi l'anno scorso, però senza scadenze, senza pressioni esterne. L'unico obiettivo era quello di esplorare fino in fondo le loro capacità artistiche, quindi per farlo si sono presi tutto il tempo di cui, ecco, hanno avuto bisogno, e il risultato è un disco che torna all'essenziale. Le band a volte fanno proprio così, più vanno avanti più hanno la necessità poi di tornare al less is more, quindi è diretto, senza compromessi, è capace di restituire Royal Blood nella loro versione più incisiva e primordiale. Quindi hanno raccontato anche di aver rallentato negli ultimi anni per poi ripartire con ancora più energia, e noi sappiamo che ne hanno da vendere. Direi che è arrivato il momento di ascoltare il primo singolo estratto da Dead Company, si chiama 10 over 10.

0: sempre invidiato i chitarristi. Ho sempre desiderato spaccare una chitarra in testa a qualcuno. E col pianoforte non puoi farlo.
1: Elton John.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: It always there, anche voi restate lì dove siete, non vi muovete, noi torniamo dopo le news del TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Moto Show. 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
6: It's 12 p.m.
2: TGCOM 24.
6: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
6: It's 12 p.m.
2: TGCOM 24.

0: 4 agosto annullando il taglio delle accise. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo interventi più incisivi. In Ucraina, blitz anticorruzione contro una rete legata a deputati e membri dello staff di Zelensky, perquisizioni in diverse abitazioni anche del vice capo dell'ufficio presidenziale. Intanto l'ex ministro della difesa Fedorov chiede nuove elezioni, la democrazia non sia ostaggio della Russia. Individuato nel Cosentino l'ultraleggero scomparso in volo domenica mattina, a bordo i corpi senza vita dei due occupanti, gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico. Il velivolo era in un'area montana tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano, da accertare le cause dell'incidente. Indagini in corso a Corigliano, nel Cosentino, dove una 72enne è stata trovata morta in un fondo agricolo, uccisa a colpi di pietra, si sospetta del marito. A Colleferro invece ha confessato il tunisino che ieri ha ucciso la moglie 50enne davanti a uno dei figli, già 6 femminicidi in Italia da Ferragosto. Tennis, l'australiano Nick Kyrgios sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità, dice sui social. Il tennista è stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klostebol. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Un minuto dopo le 12, questa è la terza ora di Summer in Rock. Siete sempre con me, Adriana. Ciao Ale Fiore, ti saluto di nuovo. Siamo con voi, c'è anche Bruce Springsteen che apre il free rock di questa terza ora insieme.

0: Maestosità, Bright Lights, i Killers, con questo brano del 2024 finisce il free rock della nostra terza ora di Diretta Insieme. Siete su Virgin Radio, Summer in Rock, Adriana con voi fino alle 13, palinsesto estivo sempre attivo. Siamo sempre qui, non vi molliamo e ci piace ricevere anche i vostri messaggi al 342 41 41 411. Diteci un po' come sta andando questo mercoledì, che cosa fate alle 12:19. Qualcuno di voi starà preparando il pranzo, mi auguro, perché ecco, qui in studio in realtà un certo languorino si fa sentire, vero Alefiore, che mi ha detto che fame almeno 30 volte. Va bene, restate con noi, torniamo tra poco anche con i Nickelback.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Best Rock 500, the songs that made rock history.
1: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro, e da giovedì, mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
14: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
13: Brava Samira!
14: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
13: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
14: Riso Flora, non scuoce mai.
15: Sei aggiornato sul calciomercato?
16: Ovvio, leggo Gazzetta.
15: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
17: Per forza, leggo Gazzetta.
15: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
16: Direi, leggo Gazzetta.
15: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
18: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

When We Stand Together in Nickelback in questa terza ora di Summer in Rock, ma parliamo dei Weezer perché hanno annunciato che il loro rock movie, un film sulla storia della band, uscirà nel 2027. Il chitarrista Brian Bell ha partecipato alla prima del nuovo film dei Green Day, Nimrods, a Los Angeles, che spero siate andati a vedere perché è veramente stato fighissimo. Comunque, durante questo evento la stazione radio locale gli ha chiesto se anche i Weezer avessero pensato di fare un film e lui ha risposto: in realtà l'abbiamo già fatto, ha anche detto che non avrebbe dovuto parlarne, però alla fine ha ceduto. Comunque al momento non si sa ancora granché, non abbiamo una data ufficiale, un'anteprima ufficiale, però sappiamo che c'è, è in lavorazione probabilmente, anzi è già totalmente finito. Si sa che si intitolerà Weezer Security Threat, ma non si sa ancora troppo sulla trama del film, se non che durante un'intervista il frontman della band, Rivers Cuomo, lo ha descritto come un progetto comico di improvvisazione. E spoiler, questa roba è carina perché Keanu Reeves è stato scelto come il cattivo del film, interpretando presumibilmente una versione fittizia di se stesso. Curiosamente Keanu Reeves e i Weezer sono molto amici, si conoscono da molto tempo, questo perché la band di Reeves, Dogstar, ha avuto effettivamente un ruolo nell'ascesa alla fama dei Weezer, perché i Dogstar furono la prima band con cui i Weezer hanno suonato quando si sono formati all'inizio degli anni 90. Avete capito che grandi curiosità, ci piace molto. Tra l'altro voglio ricordarvi che venerdì dalle ore 21 andrà in onda lo speciale sull'album omonimo di Weezer realizzato da Ringo, il nostro best rock di questa settimana. Grande rock and roll sempre qui su Virgin Radio, non manca mai, e infatti sentite che arrivano loro, i Social Distortion. Ascoltiamo adesso Tonight.

0: Lux Eterna, i Metallica, brano del 2022 in questa mattina di Virgin Radio. Restate lì, non vi muovete, torniamo con un classico dei Dire Straits.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
5: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
6: 203, mio!
5: O ritrovarti
6: più uno
5: senza attaccanti,
6: più uno
5: per un rilancio in difesa andato male,
6: più uno.
5: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
6: Più uno.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Virgin Classics 1980.

Incredibile classico del 1980, questo The Dire Straits, Tunnel of Love, dall'album Making Movies. In questa ultima ora insieme in Summer in Rock sono le 12:49, minuti spaccati, quindi tra poco dobbiamo dirci ciao, ma non andate via, perché ecco, come vi ripeto spesso, il palinsesto estivo di Virgin Radio è attivo e quindi ci siamo sempre. Dopo di me c'è Che ti passa fino alle 16 per la seconda parte di Summer in Rock, e poi il pomeriggio andrà nelle mani, anzi nella bellissima voce di Alteria, che resterà con voi dalle 18 alle 20 per Sunset in Rock. Tu alle fiori che fai? Ci sei? Non ci sei? Chi lo sa? Comunque grazie mille sempre a tutti voi, perché ci portate, ecco, anche durante le vostre vacanze. Virgin Radio è sempre lì, insomma, se siete in montagna, qualsiasi attività state facendo, qualcuno ci ha detto sto preparando un dolce, oppure sono in bicicletta, e quindi ci sentite e a noi fa tanto piacere. Siamo una bella grande famiglia, la grande famiglia del rock, quindi continuate ad ascoltarci, soprattutto ditelo a tutti quanti. Io vi ricordo anche un appuntamento che riguarda lo speciale dei Weezer, il Best Rock di venerdì 21 agosto, Weezer, l'album omonimo, il nuovo realizzato da Ringo, quindi non perdetevelo. E soprattutto a noi piace ovviamente ascoltare sempre le canzoni delle nuove uscite discografiche, poi lo sapete bene che Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. C'è una grande bellissima intervista che Paola Mogeri ha fatto con lui sul nostro sito virginradio.it. loro sono i Rolling Stones, questa è Jealous Lover.

0: Adoro l'anonimato del mio nome. Mi piace andare in un albergo e dire: mi chiamo Smith.
1: Robert Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: una responsabilità chiudere con Jeff Buckley Last Goodbye 1994, uno di quei brani che veramente ti spezza a metà come la sua voce. E invece per quanto riguarda noi non è assolutamente l'ultimo ciao, arrivederci, addio, no, perché ci risentiamo domani. Adesso non andate via, c'è Che Ti Passa pronta a restare con voi per la seconda parte di Summer in Rock fino alle 16. Ciao Ale Fiore, guarda, non riuscivo di nuovo a salutarti perché ti ho salutato così tante volte oggi che non lo so, qualcosa di me ha detto basta, salutare Ale Fiore. Va bene, allora buona giornata a tutti, noi ci sentiamo domani mattina dalle 10 alle 13 sempre qui su Virgin Radio, dalla vostra Adriana è tutto, ciao.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte ad ogni passo puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno. Ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il Rock pronto a infiammarvi.
5: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
5: Sono le 13.
7: It's 1 p.m.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
8: Summer in Rock.
0: Buon pomeriggio, sono le 13, siamo in Summer in Rock. Amiche ed amici, oggi è un giorno bello perché chiaramente continuiamo con le nostre dirette su Virgin Radio. Io sono Che Ti Passa, c'è Ale Fiore che rimane insieme a me. Vi dico subito, continuiamo con le nostre dirette su Virgin Radio. Io sono Che Ti Passa, c'è Ale Fiore che rimane insieme a me. Vi dico subito.

0: tra le mani. Quindi vogliamo fare il nostro grande saluto in apertura di questa puntata a Billy Gibbons. E allora il saluto di Billy Gibbons, scusate, al batterista Frank Bird è sul nostro sito virginradio.it. Mi si incrociano gli occhi con tutti questi nomi e con tutta l'emozione che c'è dietro. Il nostro sito è veramente carico di notizie. Chiaramente in prima pagina oggi trovate il saluto a Frank Bird. Iniziamo proprio con la grande carica degli ZZ Top. Questa è la grunge.
1: Rumors spreading round in that Texas town, about to shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Born to be Strangers, questo Richard Ashcroft, era il 2018, ritorniamo in questo mercoledì 19 agosto 2026 che ti passa e Ale Fiore in regia e soprattutto la notizia con cui abbiamo aperto la puntata e facciamo una sorta di cerchio che si chiude anche in uscita da questo Free Rock, ricordando appunto e salutando quello con cui abbiamo aperto la puntata, cioè quel grande nome di Frank Bird, che ha lasciato veramente un po' tutto il mondo dei musicisti così tristi, perché ovviamente lui ha ridefinito veramente la cultura rock in tanti termini, a parte il fatto visivo degli ZZ Top, che hanno sempre avuto queste lunghe barbe quando si parla di Billy Gibbons e Dusty Hill, mentre invece Frank Bird era l'unico membro senza la barba, al massimo un paio di baffi, preferendo lasciare che a parlare per lui fossero le bacchette e un'implacabile precisione dietro ai tamburi, e poi tutto quello che ci ha lasciato veramente a livello stilistico, a livello artistico, come vi ho detto in apertura di puntata, c'è tutto sul nostro sito virgilradio.it se volete fare un piccolo reminder e dare il vostro saluto al grandissimo Frank Bird. Noi siamo in diretta, questo è Summer in Rock, ripartiamo tra pochissimo anche con i Coldplay.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso 0, TAN e TAEC 0, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.

Viva la vita dei Coldplay in diretta su Virgin Radio, e diciamolo, dai, viva la vita, insomma, è un bel claim questo per questo mercoledì 19 agosto in diretta su Virgin Radio. Sono qui con voi, sono Katy Pasta, c'è Ale Fiore, vi lascio il numero in diretta 342 41 41 411. Sono tantissimi i vostri saluti anche quest'oggi, non soltanto a Frank Bird, al grande ricordo con cui abbiamo aperto la puntata, ma anche a noi che siamo qua in diretta, quindi grazie. Come vi dico sempre, grande famiglia del rock, ogni attimo che prendete e spendete per noi, anche solo per dirci ciao, per noi è veramente tanta gratitudine, così come siamo grati ai Green Day, che non si fermano e tornano sempre in una maniera molto particolare. Lo hanno fatto con quello che poi abbiamo visto nelle sale di tutto il mondo fino a ieri, che è Nimrods, che è la nuova e scatenata commedia di formazione, diciamo, on the road, ispirata ai primi passi dei Green Day, che vede poi la partecipazione della stessa band, appunto, con l'occasione unica di celebrare lo spirito delle prime avventure del gruppo, le loro, la loro attitudine e il loro duraturo e lascito alla cultura rock and roll di sempre. Quindi noi siamo veramente grati ai Green Day per fare quello che fanno. C'è tutto sul nostro sito virginradio.it, i dettagli anche della colonna sonora, che è molto particolare. Ci sono delle canzoni nuove, ci sono le canzoni a cui tutti noi siamo affezionati, e c'è poi anche questa con cui hanno aperto tutta questa nuova avventura. L'ascoltiamo anche qui in diretta, i Green Day, I'm Never Gonna Reap.

0: Al 2015 ritorniamo in questo 19 agosto 2026 dicendo un po' grazie ai Muse. Perché? Perché torneranno in Italia per due date, il 20 e il 21 di novembre all'Unipol Dome di Milano. Noi invece adesso in diretta su Virgin Radio facciamo un bel viaggio nel passato, perché tra poco c'è un Virgin Classic del 1971.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
7: No, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Virgin Classics 1971.

Rock delle Zeppelin, era il 1971, ma la carica di questa grande band rimane qui anche nel 2026 e per fortuna abbiamo queste parentesi meravigliose, Virgin Classic, che chiamerei veramente gold. E a proposito di gold, andiamo a un gruppo che coi colori ha tanto a che fare. Ripartiamo proprio dal black delle Zeppelin per parlare di quello che sta succedendo in casa Weezer, perché sappiamo che Rivers Cuomo e soci ci ricascano, cioè dopo il blu, il green, il red, il white, teal and black, la band aggiunge una nuova tinta alla sua leggendaria tavolozza cromatica e questa volta tocca proprio al colore oro. È stato definito l'album che arriva l'album più violento di sempre, lo ha dichiarato proprio uno dei produttori peraltro del disco, Kenneth Bloom, noto come Kenny Beats, ha curato le sessioni, ne ha preso grande parte, quindi ha dato questa definizione proprio così, one shot, che ci ha fatto un po' aprire gli occhi, sbarrarli. Ecco, descritto il sound del Gold Album come un'ipotetica raccolta dei loro più grandi successi, l'aggiunta è che in realtà questa raccolta poi non è una raccolta, ma sono tutti nuovi, quindi è il suono dei Weezer che ritorna. La cosa più bella di tutte è che venerdì 21 agosto dalle ore 22 ci sarà un best rock dedicato ai Weezer, realizzato da Ringo, perché venerdì esce il disco. E adesso, in diretta su Virgin Radio, ascoltiamo il primo nuovo singolo.

0: con Hyper Jam chiudiamo la prima ora in diretta in Summer in Rock. Restate con noi perché tra pochissimo c'è anche un nuovo Free Rock.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
4: Ali.
5: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 14.
8: It's 2 p.m.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
10: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
9: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: E ripartiamo con la seconda ora in Summer in Rock. Amiche ed amici, grazie per i messaggi. Vi rilascio il numero in diretta 342 41 41 41 41. Poi vi leggiamo e vi ascoltiamo. Nel frattempo ripartiamo con la nostra musica. Un nuovo Free Rock. Apriamo gli amplificatori con i Franz Ferdinand.

0: Fender, era il 2021, ritorniamo al 19 agosto 2026 in diretta su Virgin Radio, la nostra grande musica che continua a camminare in mezzo a noi, intorno a noi, e voi siete in questa macchina, siete i nostri passeggeri e vi vogliamo molto molto bene. 342-4141-411 è un po' il modo che stiamo trovando durante quest'estate 2026 per viaggiare con voi, quindi anche attraverso i messaggi vocali. Voglio veramente ringraziare questo messaggio che arriva da un gruppo di persone che dicono: buongiorno Ketty dalla De Longhi Treviso, grazie, con te al microfono tutta la squadra del reparto assemblaggio lavora con più sprint. Ma io sono onorata, amici, che la voce possa dare in qualche modo coraggio e soprattutto possa portare qualche sorta di divertimento all'interno di un contesto lavorativo. Quindi bene o male stiamo lavorando entrambi, vi mando un abbraccio gigante, soprattutto bello perché scrive: un bacio dagli uomini e un abbraccio dalle donne. Allora, 35.000 abbracci alle donne e un bacio agli uomini. Va bene, amici, rimaniamo in diretta insieme, tra pochissimo si ritorna anche con i Limp Bizkit.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
4: Noi ci siamo e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Fantallenatore, dico proprio a te, che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
7: 203, mio!
6: O ritrovarti
7: più uno
6: senza attaccanti,
7: più uno
6: per un rilancio in difesa andato male,
7: più uno.
6: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
7: Più uno.
8: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
9: Vanessa Incontrada.
10: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
9: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
11: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

Look Around, i Limp Bizkit, è il tema di Mission Impossible 2, esattamente, se aveste ancora dei dubbi è proprio quella, e siamo all'anno 2002, quindi facciamo un salto indietro nel tempo, rimanendo con i piedi chiaramente piantati nel nostro presente, ovvero 19 agosto 2026, in diretta con voi che ti passa a guidare la macchina in regia, c'è Ale Fiore, e dicevamo l'anno è il 2002 e abbiamo queste immagini di Tom Cruise che corre sulle pareti Mission Impossible 2 e per questa band chiaramente arriva l'occasione in qualche modo per dimostrare quello che facevano, cioè in qualche modo riportare in auge un crossover che a dirla tutta il rock conosceva già dagli anni 80, ma comunque fondendo hip hop, metal e soprattutto con un'attitudine pazzesca, perché questa non gliela toglie nessuno ai Limp Bizkit. E allora soltanto la nostalgia può riportarci a questo momento, ma anche il fatto che poi da allora abbiano camminato lunghissimo e siano arrivati insieme a noi al 2026, che si sta rivelando un anno pazzesco in realtà per Fred Durst, con tutte le collaborazioni che gli abbiamo visto fare, ma anche in generale per questa band che sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza. E proprio in questi giorni sono arrivate delle notizie letteralmente bomba, perché i Limp Bizkit sono tornati chiusi in studio, quindi questo ci piace. Ogni volta che una band ci dice ci siamo chiusi in studio, noi abbiamo un sorriso stampato sulla faccia, perché ovviamente stanno lavorando a quello che nel caso dei Limp Bizkit è il settimo album. Il chitarrista Wes Borland ha confessato appunto che stanno accumulando un sacco di materiale nuovo e che la direzione musicale potrebbe essere qualcosa di totalmente diverso e inaspettato. Il tutto mentre chiaramente stanno superando anche il dolore per la scomparsa di un altro nome che il rock appunto ci ha, di cui il rock piange appunto, che è lo storico bassista Sam Rivers, e provano a godersi bagni di folla oceanici in questi loro tour mondiali. Insomma, la vita toglie, la vita dà, questo lo sappiamo. Io mi impappino sempre quando mi emoziono e allora ci emozioniamo insieme con la musica in diretta, va bene? Ico and the Bunnymen sono ritornati nel 2026 e questa è Bruxelles is Haunted.

0: Non seguire un sentiero. Createne uno tuo.
1: Jared Leto. Virgin Radio. Style Rock.

0: James degli YouTube in diretta su Virgin Radio, e noi tra pochissimo facciamo un nuovo salto nel passato, si va al 1980 con un Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Virgin Classics 1980.

0: One Bites the Dust, il grande 1980 che ci ha regalato perle di saggezza musicale tipo questa dei Queen. E dai grandi classici tipo questo del 1980, che nello specifico chiamiamo sempre Virgin Classic, quel momento in cui ci piace andare alle radici, restiamo ai grandi successi. Perché amici, diciamoci la verità, la stiamo ascoltando da un po' e questa è una cosa assolutamente assodata. Ci sono canzoni che non sono semplici tracce, ma veri e propri passaggi di testimone. Allora questo è un momento dedicato a tutte le amanti e gli amanti della musica irlandese, perché insomma sapete bene, se siete amanti, che la scomparsa di una personalità artistica come Shane McGowan ha lasciato un grosso vuoto, però questa poesia continua a vivere. In queste settimane infatti l'attenzione è tutta per una delle realtà emergenti più incredibili della scena indie rock internazionale, che passa sempre su Virgin Radio, il trio di Limerick, i Kingfisher, ragazzi che veramente stanno scalando le classifiche e che sono stati scelti per un progetto dal valore umano soprattutto e anzitutto stratosferico. La band ha infatti pubblicato una meravigliosa e toccante reinterpretazione di un classico dei Pogues, The Sunny Side of the Street. Questo brano, che adesso tra qualche secondo riascoltiamo anche qua in diretta, è il primo assaggio estratto da un attesissimo album tributo intitolato 20th Century Parody, The Songs of Shane McGowan. Uscirà insomma il 13 novembre 2026. Dietro questa operazione c'è una storia bellissima, perché è stato un disco fortemente voluto anzitutto dalla vedova di Shane, e pensate che il 50% delle royalties di tutti gli artisti coinvolti, tra cui Bruce Springsteen, U2, Ozier e poi appunto i Kingfisher, sarà devoluto in beneficenza alla Dublin Simon Community per aiutare i senza tetto. Il risultato è un omaggio veramente, veramente rispettoso e totalmente personale, moderno e vivo, che è la parola più bella che possiamo usare. Anche il fatto che i Kingfisher torneranno il 21 novembre 2026 al Fabric di Milano è un'informazione necessaria. E adesso ascoltiamoli in diretta su Virgin Radio con The Sunny Side of the Street.
1: Seen the carnival down in Rome, had the women and I had the booze, but all that I remember is a little kid with no shoes.

0: Kiss di Bruce Springsteen in diretta in Summer in Rock su Virgin Radio. Restate con noi perché tra pochissimo c'è ancora un free rock.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
4: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 15.
7: It's 3 p.m.
0: E ripartiamo con la terza e ultima ora in Summer in Rock per questo mercoledì 19 agosto. Amici, amiche, che fate? 342-414-1411. Abbiamo ancora un'ora per chiacchierare e viaggiare insieme. Intanto si riapre un free rock con i Darkness.

0: 24 degli Offspring, ritornati con Make It All Right. Noi siamo qui in diretta su Virgin Radio. Ciao Pat Pat in regia, che resti con me alla guida di questa macchina fino alle ore 16. Summer in Rock, tra poco si ritorna anche con gli Oasis.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Sei aggiornato sul calciomercato?
6: Ovvio, leggo Gazzetta.
5: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
7: Per forza, leggo Gazzetta.
5: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
6: Direi, leggo Gazzetta.
5: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Let There Be Love, gli Oasis. Era il 2005 e veramente ci viene da pensare a un titolo quasi profetico, perché 30 anni dopo questo amore nel 2025 è totalmente tornato in giro per il mondo, in tutti i palchi del mondo letteralmente. E allora cosa succede? Che questo amore, che prima è andato dal vivo, poi è stato racchiuso in un documentario e da poche ore è stato pubblicato il trailer ufficiale di Don't Look Back in Anger, il film evento appunto di 2 ore sugli Oasis, tra le altre cose prodotto da Steven Knight, per intenderci il creatore di Peaky Blinders, quindi qualcosa di estremamente grandioso. Uscirà nelle sale di tutto il mondo l'11 settembre e chiaramente racconterà questo trionfale tour della reunion di Liam e Noel Gallagher, Oasis Live 25, uno della reunion rock sicuramente più attese del nostro tempo. E allora questa cosa sappiamo che arriverà intorno a noi, siamo felicissimi, sul nostro sito c'è il trailer, quindi andatevelo a vedere. Ci saranno anche delle parti di intervista congiunta dei fratelli Gallagher, cosa che sappiamo essere molto particolare. Vederli insieme già è una cosa che ci sembra il premietto del giorno, vederli insieme andare d'accordo ancora di più, quindi vederli insieme andare d'accordo o anche discutere però nei momenti di vita reale in quel documentario sarà qualcosa di veramente grande. Quindi aspettiamo questo 11 settembre che si avvicina per fortuna sempre di più. I dettagli sugli Oasis proprio in generale sono sul nostro sito virgilradio.it. Adesso andiamo ad un nuovo progetto molto interessante, Role Model Joy.

0: Come Inside, Paul McCartney, che è ritornato nel 2026 veramente in grandissima forma. Noi siamo in formissima in Summer in Rock e si ritorna tra pochissimo con un altro Virgin Classic del 1971.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Virgin Classics
0: 1971. Virgin Radio.

Tiny Dancer di Elton John, il nostro Virgin Classic del 1971, in diretta con voi ancora per una manciata di minuti fino alle 16. Ci sono io che sono Katy Passa, c'è Patrizio Marchesan che guida questa macchina in regia e ci siamo un po' dedicati questo lento, pat pat in fuori onda, ecco, e pensavamo proprio al concetto di dance, di ballo. Rimaniamo quindi collegati al titolo del brano di Elton John e parliamo di movimento con un articolo che forse potrebbe veramente motivarci tutti iscriverci in qualche corso, non dico fare palestra proprio quella, però magari qualche corso per il motivo che sto per dirvi, perché uno studio dimostra che, chiaramente siamo sempre nell'ambito neuroscienze, che il tuo cervello elabora il movimento di gruppo in un modo totalmente diverso. Pensiamo che conti solo lo sforzo fisico, ma la neurochimica dice altro. Ecco che cosa succede davvero quando lavoriamo in gruppo. Anzitutto c'è una chimica diversa, perché muoversi in sincronia rilascia sostanze legate alla connessione che lo sforzo individuale non attiva. Poi c'è un'eredità evolutiva: per millenni muoversi insieme significava sopravvivere e il cervello premia ancora questa coordinazione. E poi c'è più costanza e meno fatica. La motivazione nei corsi di gruppo non è forza di volontà, ma un segnale di ricompensa reale e più forte. Quindi in realtà non è mancanza di forza di volontà quella che abbiamo quando non andiamo a fare palestra, è che il nostro cervello cerca la ricompensa della connessione sociale. Detto questo, vi dirò una verità: io sono un po' più quella che a cui piace allenarsi da soli, cioè io non so, ho sempre detto voglio stare da sola perché un po' voglio avere il mio spazio, non voglio aspettare per usare quell'attrezzo, c'è un po' di impazienza che ammetto proprio qui pubblicamente in diretta, però quando ho letto questo articolo mi ha fatto riflettere. In effetti in compagnia scattano delle cose, dei meccanismi per cui poi si rende di più. Anche tu Pat Pat, giusto? Mi fai sì con la testa, va bene. Fateci sapere come la pensate, abbiamo ancora qualche minuto insieme, nel frattempo ascoltiamo J-Maze, questo è Killing Time.

0: Che non si dica che questo All Kinds of People di Jake Bugg non fa estate, perché è un pezzo bellissimo. Io l'ho ballato tutto il tempo e dopo aver ballato su Jake Bugg vi saluto amici ed amiche, perché siamo arrivati alle 16 quasi, quindi questo mercoledì 19 agosto nella parte pomeridiana in diretta su Virgin Radio finisce qui. Ringrazio tantissimo Pat per essere stato con me in regia a guidare questa macchina. Ringrazio tutte e tutti voi, famiglia del rock meravigliosa. Un abbraccio e un 5 alto da Katy Pasta. Ci sentiamo e vediamo domani dalle 13. Continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest, in palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Moto Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 16.
4: It's 4 p.m.
2: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: Più uno.
5: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Virgin Classics 1972.

0: successo è cadere 9 volte e rialzarsi 10.
1: John Bon Jovi. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
2: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
6: Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte ad ogni passo puoi sentirlo, quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno. Ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il Rock pronto a infiammarvi.
9: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
10: Virgin Radio.
9: Sono le 17.
11: It's 5 p.m.
9: Traffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade. Lungo la 10, Savona 20 miglia, coda per traffico tra Bordighera e barriera confine di Stato in direzione Francia. Sulla 7 Milano-Genova è segnalato un ostacolo sulla carreggiata tra lo svincolo Castelnuovo-Scrivia e l'allacciamento con la 21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Genova. Sulla 5 Aosta-Montebianco, coda per traffico intenso tra Courmayeur Sud e raccordo con la strada statale 26. Al traforo coda in corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix, attesa prevista un'ora. Anche lungo la 14 Adriatica, coda per traffico a Civitanova Marche in entrambe le direzioni. Sulla stessa autostrada viene segnalato un incidente che sta creando code tra Porto Sant'Elpidio e Fermoporto San Giorgio in direzione Taranto. Traffico rallentato sull'autosole tra Barberino di Mugello e Calenzano viaggiando verso Napoli. Infine, sulla statale 671 della Val Seriana, traffico bloccato a causa di un incidente all'incrocio Valseriana strada provinciale Pedrengo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Virgin Classics 1971.

0: Ciò che davvero non posso sopportare sono quelle persone, solitamente di buona famiglia, che vanno in giro con i jeans strappati, sniffano mezzo chilo di cocaina condita da un paio di pasticche e poi giocano a fare i poveri disadattati.
1: Skin. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce.
3: Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 18.
6: It's 6 p.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
7: Buonasera da Esther Oletto. L'Austria, come Germania e Svizzera, Vienna ha avviato i trasferimenti dei migranti applicando il nuovo patto europeo, rimandandoli in Italia con treni e bus. Dal 12 giugno già effettuate 4 espulsioni. L'esercito israeliano ha chiesto l'avvio di indagini penali sui colpi di arma da fuoco contro un veicolo della famiglia Hamad e contro un'ambulanza, costati la vita a 9 persone a Gaza City nel gennaio del 2024. Un'altra inchiesta è stata aperta sull'uccisione di 15 palestinesi a Tel al-Sultan nel marzo 2025. L'Iran medita di colpire obiettivi americani in Europa se Donald Trump intensifica la guerra. Lo riporta il Financial Times. La NATO replica, pronti ad affrontare qualsiasi minaccia. Allarme di Federpetroli. In Italia gasolio oltre i 3 euro al litro entro pochi mesi se prosegue la crisi nello stretto di Hormuz. Corruzione in Ucraina, nuovo terremoto nell'ufficio di Zelensky, che licenzia il vice capo di gabinetto Irina Mudra dopo le perquisizioni degli uomini del Nabu. Proteste contro la sostituzione del ministro della difesa Fedorov, che ora chiede nuove elezioni presidenziali. 6 casi di femminicidio dal giorno di Ferragosto riportano al centro il tema della prevenzione e della protezione delle donne già esposte alla violenza. Fermato il marito della 72enne uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo nel Cosentino. Nike Kyrgios è positivo alla cocaina dopo un test del 22 giugno. Il tennista australiano, sospeso dalla Federazione Mondiale, è stato uno dei più accesi critici di Jannik Sinner quando l'alto atesino è stato squalificato per il caso Klostebol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 13 crea code tra Bologna Interporto e Altedo viaggiando verso Padova. Sulla 1 Milano-Napoli viene segnalato fumo tra Ponzano Romano e il bivio A1 di Ramazzone Roma Nord a causa di un incendio. Un altro incendio ha provocato denso fumo lungo la 14 tra Poggio Imperiale e San Severo. Sulla stessa autostrada si registrano rallentamenti per un incidente già risolto tra Porto Sant'Elpidio e Fermoporto San Giorgio in direzione Taranto. Sulla 7 Milano-Genova code a causa di un veicolo in panne all'allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Torino provenendo da Genova. I cantieri causano code lungo la strada statale 12 dell'Abetone del Brennero tra San Michele all'Adige, statale 43 della Val di Non e l'Avis, statale 612 della Val di Cembra. Sempre per lavori ci sono rallentamenti sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra via Fiorentini e Portonaccio. ANAS ricorda, al volante la tua responsabilità è la tua vita e quella degli altri. Sei responsabile solo tu che stai guidando. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Sunset in Rock.
8: Sunset in Rock.
9: Si comincia a 18.03 minuti. Buonasera. Insieme a me che sono Alteria c'è Pat in regia. Fino alle 20 vi teniamo stretti, abbracciati, mano nella mano, baciamoci, ma sì, anche con la lingua, 2 ore a condividere storie di rock and roll e non solo. Stretti, abbracciati, mano nella mano, baciamoci, ma sì, anche con la lingua, 2 ore a condividere storie di rock and roll. E

Per iniziare, sentite il numero, segnatevelo: 342 41 41 41. Se siete all'ascolto di Virgin Radio, beh, è il momento di palesarvi, quindi vi stiamo aspettando. È tutto al posto giusto, iniziamo The Fixer, loro sono i Pearl Jam.

0: il potere della musica che può aggiustare tutto. Beh, quello che canta Eddie Vedder con i suoi Pearl Jam, The Fixer. 18:07 minuti, appena partiti con Sunset in Rock, appuntamento estivo che vede a rotazione un po' tutti noi tenervi compagnia in questo mese estivo. Siamo in agosto, settimana prossima arriva Andrea Rock, questa settimana ci sono io che sono Alteria. Come state lì?
1: Ciao,
0: fuori?
1: Igor
2: e Tommaso.
1: Spreben! Per un bacio con la lingua arrivo subito. Si vola!
0: Vola, che Pat ti sta aspettando. Molto bene, siamo affettuosi quest'oggi. Sapete che io ho questa mania ogni giorno di andare a scoprire la giornata mondiale. Cioè ogni giorno ci si inventa che è la giornata mondiale di qualche cosa. Alle volte sono delle cagate incredibili, alle volte sono cose interessanti. Oggi per esempio è la giornata mondiale dedicata alla fotografia e secondo me la fotografia ci può dare nel mondo del rock degli spunti super interessanti, quindi andremo un pochino più a fondo. Adesso nuovo singolo uscito davvero da poco tempo per i Green Day, I'm Never Gonna R.I.P.

tra le più belle canzoni di Robert Smith e suoi Cure, Pictures of You, che guarda, neanche a farlo apposta cade a pennello. Oggi giornata dedicata alla fotografia, immagine di te. Parlando di immagini, questo è il titolo della canzone dei Cure, buttiamoci proprio nel mondo della foto, nel rock and roll. Allora, intanto diciamo che la fotografia musicale sicuramente esplode anche un po' con l'avvento, soprattutto con l'avvento del rock and roll anni 50-60, perché si inizia a volere di più alcuni memorabilia, i poster, arrivano i primi magazine musicali. Se pensiamo a Rolling Stone, che tra le riviste più famose, no, del settore musicale, il primo numero, se non sbaglio, correggetemi, siamo sul finale degli anni 60, direi 1967. Quindi foto e rock and roll, unione perfetta. Faccio a voi una domanda non così facile, però proviamoci. Mi dite, chiudendo gli occhi e senza pensarci troppo, qual è la prima immagine che vi viene in mente se io vi chiedo fotografia legata al mondo del rock, quindi l'immagine di un artista, di un concerto, di una copertina. Fotografia rock, subitaneamente nella vostra mente che cosa appare? Sono curiosa. 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1. Intanto ci ascoltiamo in Nickelback.

0: Mood. Oggi giornata mondiale dedicata alla fotografia. Domanda bizzarra che vi ho fatto, però proviamoci. Chiudete gli occhi e provate a dirmi qual è la prima immagine legata al mondo del rock, la prima immagine, quindi fotografia legata al mondo del rock che vi viene in mente. Se riuscite a non citare una copertina di un disco, ancora meglio, quindi magari un live o una foto da backstage super famosa. Vediamo un po', mandate WhatsApp, vocali soprattutto, dai, al 342 41 41 411. A tra poco qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Weezer. Il gruppo americano aggiunge un altro capitolo alla loro straordinaria carriera e pubblica un nuovo omonimo album, Weezer. Il loro 20° lavoro in studio, nato dalla completa interazione tra i membri della band, è un disco urgente e vitale. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Weezer, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Genius e E-Jet, Sunset in Rock, siete su Virgin Radio questa settimana con me che sono Alteria. Buonasera. Si parlava di foto iconiche del rock, cioè senza troppo pensare io chiudo gli occhi e quale immagine, quale fotografia del rock mi viene in mente. A onor del vero, in tantissimi avete risposto con immagini che poi si trovano sulle copertine dei dischi, e forse l'immagine che più avete citato è la copertina di Abbey Road, quindi parliamo dei Beatles, quella delle strisce pedonali. Dopo entriamo nel racconto di quella copertina, perché ci sono belle storie di rock and roll dietro questa immagine. Ma se non parliamo di cover, beh, allora cosa mi rispondete?
1: Allora, la foto più rock and roll che mi viene in mente, tolte le copertine a questo punto, allora Keith Richard che imbraccia la sua Telecaster chiamata Micover, è quasi in spaccata su un palco, sembra quasi che stia per baciare la tastiera di sta chitarra, e lì per me quella è l'immagine più rock and roll che ci sia.
2: Ma in assoluto la foto per me iconica è quella di Liam Gallagher, luglio 95, Slane Castle in Irlanda, la foto, quella presa da dietro con il tamburello, le braccia raccolte dietro la schiena e tutta la folla davanti in uno dei concerti, il concerto più famoso prima di Nebworth del 96.
0: Avete mente.
2: Quella per me è l'immagine in assoluto rock.
0: Ci sta.
2: Un saluto Andrea.
0: Ciao Andrea. Io penso, per esempio, la prima immagine che mi viene in mente è Robert Plant live con una colomba bianca in mano, immagine in bianco e nero famosissima. Dai, continuiamo a parlarne insieme, adesso però arrivano gli Editors.

0: Non dire mai che i sogni sono inutili, perché inutile è la vita di chi non sa sognare.
1: Jim Morrison. Virgin Radio, Style Rock.

Beh, parlando di fotografia, adesso Pat, ci facciamo anche noi una bella foto, ce la pubblichiamo sui nostri social e immortaliamo questa giornata mondiale dedicata alla fotografia. Si parlava di foto rock e tanti avete citato anche la famosissima foto di Jimi Hendrix al Festival di Monterey, quando dà fuoco alla chitarra e alle fiamme davanti a sé. Il fotografo, chi scattò quella foto all'epoca, aveva 17 anni, Ed Carriff, fotografo che poi ha fatto cose pazzesche. Avete mente anche l'immagine di Elton John che sembra volare mentre suona il pianoforte? Anche quella è di Ed Carriff, è diventato un fotografo pazzesco. Va bene, continuiamo con la musica, noi insieme fino alle ore 20, è il turno dei Muse, Dead Inside.

0: del suono dei Muse, noi torniamo con un Virgin Classic di David Bowie.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
7: 203, mio!
6: O ritrovarti
7: più uno
6: senza attaccanti,
7: più uno
6: per un rilancio in difesa andato male,
7: più uno.
6: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
7: Più uno.
1: Virgin Classics
8: 1972.

Man, pezzo capolavoro del rock and roll. Parlando oggi insieme al 19 di agosto, giornata mondiale dedicata alla fotografia, direi che chiudiamo il cerchio proprio grazie e insieme a David Bowie, lui che di foto iconiche ne ha collezionate parecchie, ne ha fatte, è stato scattato in tante foto importanti, ha avuto dei fotografi che lo hanno seguito per tanto tempo, tra tutti il giapponese Sukita, che ha fatto dei lavori, c'è un libro del fotografo Sukita che raccoglie tutti i ritratti e le foto fatte a David Bowie, è un libro pazzesco, davvero bello, vi consiglio di andare a vedere le immagini. E poi c'è Mick Rock, che è un grande fotografo del rock, e a proposito di Bowie una volta disse: era impossibile scattare una brutta foto a David Bowie, era impossibile, perché aveva talmente tanto carisma, energia, atmosfera, vibrazione, che comunque la foto veniva sempre davvero molto bene. Chiusa la parentesi fotografia, dai, ne abbiamo parlato per un'oretta, noi fino alle 20 siamo insieme. Adesso novità musicale, Winnebago, loro sono i Theory of a Dead Man. Oh.

0: Viva Las Vegas, il boss Bruce Springsteen. Pat in regia non è mai stato a Las Vegas, io neanche. Ho un bel po' di amici, sai, che hanno fatto il matrimonio a Las Vegas. Quando decidi di farti sposare quasi sempre da Elvis Presley, ma se non sbaglio, poi magari qualcuno è stato e può dirmi con esattezza, tu puoi scegliere tra diversi personaggi finti, chiaramente lo spettacolo c'è, delle persone che si mettono il costume da Elvis o da altri personaggi e poi ti sposi. Chi è stato a Las Vegas? Dai, raccontateci un pochino come funziona, anzi chi si è sposato a Las Vegas a questo punto, siamo curiosi. Adesso, prima di buttarci nella seconda ora, ascoltiamo Offspring.
1: This

0: But this is the last time, gli Offspring. Arrivano le notizie del TGcom 24, le informazioni sul traffico e poi la seconda ora di Sunset in Rock.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: It's 7:02 p.m.
3: TGcom 24. Breaking news.
5: Buonasera da Esther Roletto. È stata arrestata Rina Mudra, ex vice capo dell'ufficio di Zelensky, nell'ambito di un maxi blitz da parte dell'autorità anticorruzione NABU contro un gruppo sospettato di riciclaggio di denaro e che ha portato a perquisizioni nella casa della donna. Stamane il presidente ucraino l'aveva licenziata. La NATO replica all'Iran che, secondo il Financial Times, intende colpire obiettivi americani in Europa se Donald Trump intensifica la guerra. L'Alleanza Atlantica è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà sempre il necessario per difendere tutti gli stati dell'organizzazione. L'esercito israeliano chiede un'indagine penale sull'uccisione della famiglia palestinese Hamada mentre fuggiva da Gaza City nel gennaio del 2024. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 civili, tra cui personale medico e un dipendente dell'ONU a Tel al-Sultan nel marzo del 2025. Un 45enne morto nelle campagne di Loreto a Prutino, Pescara, forse a seguito di shock anafilattico per la puntura di un calabrone. Inutili tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118. Azzannato da due Rottweiler, un 72enne è stato trovato privo di vita nelle campagne di Contrada Salmenta, Nardò, in provincia di Lecce, dal figlio e dal nipote, preoccupati di non vederlo rientrare a casa. Individuati i cani e il loro proprietario. Stamane la vittima si era recata nel terreno di sua proprietà a raccogliere frutta. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità. Così sui social il tennista australiano Nick Kyrgios, sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping lo scorso 22 giugno. È stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klostebol. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla statale 50 del Grappa e del Passo Rolle code a causa di un incidente tra Predazzo e Bellamonte. Sulla 13 si registrano code tra Bologna, Arcoveggio e Altedo in direzione Padova. Code a tratti sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Veicoli lenti lungo la 10, Savona 20 miglia, alla barriera confine di Stato in direzione Francia. Rallentamenti anche sulla 4 verso Torino in barriera Trieste Lisert. Per il momento è tutto, raccomandiamo di Stato in direzione Francia. Rallentamenti anche sulla 4 verso Torino in barriera Trieste Lisert. Per il momento è tutto.

Foo Fighters, All My Life, ad aprire la seconda ora di Sunset in Rock. Ma quando l'hanno suonata dal vivo, il 5 luglio a Yadays, che botta che è stata! Grandissimi Foo Fighters, siamo in diretta Sunset in Rock, in regia c'è Pat, io sono Alteria, fino a venerdì vi tengo compagnia, poi arriverà in questa fascia oraria Andrea Rock e poi dal 31 di agosto si riprende con i nostri programmi, quindi per quanto riguarda me dalle 9 alle 11, Morning Glory, tutte le mattine. Ieri, Pat, non so se ricordi, abbiamo raccontato di Youngblood che ha avuto un incidente in moto, che si è spaccato una gamba, nonostante questo ha detto vado avanti con i concerti, e mi sono chiesta ma farai concerti sul trono di chitarre come Dave Grohl all'epoca con i Foo Fighters, anche Axl Rose?

No, ho visto le immagini del primo concerto fatto con la gamba rotta. Si è fatto portare in sedia a rotelle da un'infermierina sexy sul palco e poi ha cantato per la maggior parte del tempo ingessato, la gamba ingessata, ma in piedi. Così, giusto per informazione, sui social di Jungblut vedete delle belle fotografie. Noi stiamo insieme fino alle 20, dai, continuiamo. Se avete voglia di scriverci, 342 41 41 411, lo sberemem dell'aperitivo. Arrivano YouTube.

Police, bella questa canzone anche nella versione di qualche anno dopo, fatta da Alanis Morissette. Si parlava prima di Las Vegas, si parlava prima dei matrimoni celebrati a Las Vegas. Un amico ci manda un messaggio: ciao Alteria, agosto 2016 mi sono sposato a Las Vegas, è stato fantastico, mi sono risposato con mia moglie dopo esserci separati. Aspetta. Io e Pat vorremmo capirne di più, cioè tu e tua moglie eravate sposati, vi siete separati, avete fatto pace e vi siete risposati. Se questa è la storia, io esigo il tuo numero adesso, ti voglio chiamare in diretta e ne parliamo insieme. No, più che altro ci devi dire chi vi ha sposato, quale personaggio. Ci sono tanti personaggi, i più richiesti sono l'imitazione, l'imitatore di Elvis Presley, Lady Gaga, Marilyn Monroe, ma anche tutti Kiss, tutta la band Kiss ti può sposare a Las Vegas. Chi vorresti tu a sposarti, Pat? Pensiamoci. Questo pezzo spacca, è una bomba. Sono tornati Royal Blood. 10 over 10, ce l'ascoltiamo.

0: Radiohead con Creep all'interno di Sunset in Rock.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Insieme fino alle ore 20, io sono Alteria Ceppati, regia Sunset in Rock su Virgin Radio. Tra poco faremo gli auguri a Ian Gillan, voce dei Deep Purple, e parleremo anche di supermercati, qualcosa di bizzarro. Restiamo insieme qui su Virgin Radio.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45€ e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09€. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Arctic Monkeys, When the Sun Goes Down. Questo video inizia con un'immagine, la protagonista del video sotto la neve. Siamo anche su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky. Fate, mi regali una vocale, una consonante che non riesco più a parlare. 717 di Sky, 68 TV Sat, Mediaset Infinity, il nostro sito e l'applicazione. Dicevo, si vede la neve. Posso dire, bella l'estate, ma io faccio parte del team autunno-inverno. Non so voi da che parte, anche tu Pat. Non per mettere ansia, volevo segnalarvi che mancano 128 giorni a Natale. Così, giusto per iniziare ad organizzarci. Dai, quanti come noi, quanti preferiscono l'autunno e l'inverno all'estate? So che tanti mi manderanno a quel paese. Molti di voi sono ancora in vacanza. Bene, bravi, godetevela. Leggevo un articolo interessante per conoscere a fondo il posto dove si viaggia, soprattutto se parliamo di posti fuori dall'Italia, si sceglie sempre di più di far visita ai supermercati. Però è vero, se tu entri in un supermarket, sei in Giappone, ma sei anche in Francia, sei in Germania, dentro al supermercato trovi tanti prodotti locali e ti danno proprio la sensazione di poter conoscere meglio il luogo che stai visitando, dove ti trovi in vacanza. Ecco, è un qualcosa che tra poco andremo ad argomentare insieme. Prima però, Evolution, in Nothing But Thieves.

The Blur 1999, Coffee and TV. Vi stavo raccontando che molti, quando decidono di viaggiare all'estero per vacanza, decidono anche di visitare i supermercati, perché è lì che trovi proprio il local, le cose vere, cosa si mangia qui, che prodotti diversi rispetto a quelli che troviamo nei nostri supermercati. Provate a dirmi se avete in mente la cosa più strana e bizzarra trovata in un supermercato all'estero. Un po' più facile come domanda, forse la cosa più strana che avete mangiato. Io leggevo, per esempio, che se si va in Asia, beh, nei supermercati, per esempio in Giappone, si trovano bevande a qualsiasi tipo di gusto. Se si va negli States, spesso e volentieri, ma anche nel Nord Europa, perché mi è capitato di vederlo, il formaggio spray, cioè tu spruzzi il formaggio, così come il tubetto tipo dentifricio con il formaggio spalmabile. Forse c'è anche in Italia qualche prodotto del genere. Insomma, di cose bizzarre in giro per il mondo se ne trovano e voi potete raccontarcelo. Siamo qua addirittura d'arrivo alle 20, finisce Sunset in Rock, ancora 20 minuti insieme, giusto? Eh sì, questo è C'est la vie, brano del 2015, il suono degli Stereophonics. Ce li ascoltiamo.

0: Un Virgin Classic firmato John Lennon.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Gene Classics 1975.

Beh, se oggi è la giornata mondiale dedicata alla fotografia e tanto ne abbiamo parlato nella prima ora di Sunset in Rock, come non citare tra le fotografie più importanti, iconiche del rock, l'immagine di Yoko Ono e John Lennon, che abbiamo appena ascoltato, John Lennon con Stand By Me, lui nudo, in posizione quasi feto embrionale, che abbraccia Yoko Ono. È un'immagine super super famosa. Va bene, si parlava invece di supermercati adesso e di cibi strani trovati a zonzo per il mondo. Un'amica mostra un entusiasmo pazzesco per lo yogurt greco comprato in Grecia, dove sotto trovi la sorpresina in omaggio. Apro un cassettino della memoria e chiedo aiuto a voi. Qual era quel gelato? Io sono dell'84, quindi diciamo quando ero bimba, 10 anni, metà anni 90, che tu mangiavi e in fondo trovavi la caramella gommosa. Ditemi che gelato è questo qui. Secondo me non esiste più, perché non riesco a risalire al nome. Mentre ci pensiamo, arrivano As Yo-Yo Revolution.

0: Poison, Alice Cooper. Noi non stiamo parlando di poison, veleno, ma di caramelle gommose che si nascondevano in gelati tipici degli anni Ottanta. Non riesco a ricordare il nome, ci avete aiutato voi.
1: Ciao Alteria, era il Good Up, era un calippo e in fondo c'era la caramella. Ciao Monia da Bergamo.
0: Grandissima Monia, brava, brava, brava, svelato il mistero. Non ricordavo il nome di questo gelato di quando ero giovincella. Siamo arrivati alla fine, ultima canzone da ascoltarci, Florence and the Machine con Moderation.

0: Questo è il titolo, Moderation, Florence and the Machine, a chiudere le due ore di Sunset in Rock. La diretta 18:20 che torna anche domani, con me che sono Alteria, ci sarà Pat in regia. Fino a venerdì vi teniamo compagnia, lo ripeto ancora una volta, poi settimana prossima arriverà Andrea Rocche con il suo Sunset in Rock. Grazie mille per essere stati in nostra compagnia, vi mando un bacio, un abbraccio, domani sera, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Moto Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 20 e 2 minuti.
3: It's 8:02 p.m.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
5: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
1: Best Rock 500.

0: Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni.
0: Best Rock 500.
9: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: I brani più influenti della storia del rock su Virgin Radio, Best Rock 500.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
2: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte ad ogni passo puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno. Ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il Rock pronto a infiammarvi.
4: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 21.
6: It's 9 p.m.
0: Best Rock 500. The songs that made rock history.
4: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
0: Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
0: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
0: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
4: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora non scuoce mai.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Noi ci siamo, e voi?
11: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
12: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Sei aggiornato sul calciomercato?
14: Ovvio, leggo Gazzetta.
13: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
15: Per forza, leggo Gazzetta.
13: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
14: Direi, leggo Gazzetta.
13: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A. La Gazzetta dello Sport e non c'è partita.
16: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
1: Best Rock

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
7: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
8: Su Virgin Radio, Best Rock 500, i brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.
0: Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso,
5: odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
6: It's 10 p.m.
7: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
8: Un lungo rettilineo in mezzo al nulla. Questa è la strada da percorrere per giungere al Virgin Motel. Non potete sbagliarvi. L'unica insegna luminosa che vedrete lungo il tragitto è la nostra stella rossa lampeggiante. E se siete stanchi, vi consiglio di fermarvi a chiedere una stanza, perché non troverete niente di meglio nel raggio di miglia in miglia. Nel caso lo aveste dimenticato, vi ricordo che siamo nella Death Valley, amici. Date retta a me, non vi pentirete. Non tanto per la comodità delle nostre camere, ma per l'unicità della musica che proponiamo. Non mi credete? Ascoltate allora. Benvenuti a tutti da Johnny J. Douglas.

Nonostante tutti i possibili avvertimenti, anche per stanotte vi siete messi in viaggio per raggiungerci. Adesso che siete arrivati in uno dei luoghi più caldi del pianeta, come vi sentite? Le vostre temperature estive vi fanno sorridere in confronto a quelle del deserto, non è così? Prima che il caldo vi mandi in fumo il cervello, fermatevi al Virgin Motel, anche solo per una breve sosta. Il vostro Johnny J. Douglas sa bene come darvi il benvenuto.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Best Rock speciale Weezer. Il gruppo americano aggiunge un altro capitolo alla loro straordinaria carriera e pubblica un nuovo, omonimo album, Weezer. Il loro 20° lavoro in studio, nato dalla completa interazione tra i membri della band, è un disco urgente e vitale. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Weezer, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
3: Sei aggiornato sul calciomercato?
4: Ovvio, leggo Gazzetta.
3: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
5: Per forza, leggo Gazzetta.
3: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
4: Direi, leggo Gazzetta.
3: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
6: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
7: Virgin Motel.
8: Only on Virgin Radio.

Un altro fenomeno che ha danneggiato la macchina facendo off-road. Maledizione. Nessuno mi ascolta quando dico: nella Death Valley restate sulle strade asfaltate. Oltre a distruggere la vettura, si è preso anche una bella multa il signor Roth. E ora sta provando ad impietosirmi chiedendomi uno sconto sulle nostre tariffe. Caro mio, richiesta non accolta. 50 verdoni a notte era il prezzo pattuito. E questo rimane bello. Da Johnny J. Douglas, buona permanenza al Virgin Motel.

Mi stava facendo venire il mal di testa con tutti quei discorsi sull'andamento dell'economia americana. Gli ho detto, fino a quando i conti quadrano al Virgin Motel, per me non c'è crisi economica. Non l'ho convinto. Infatti si è alzato ed è andato a sedersi fuori. Mi dispiace se la sia presa. Adesso sta provando ad attaccar bottone con la povera signora Dickinson. Io resto seduto dietro il bancone della reception, osservando divertito le espressioni di lei, che ogni tanto si guarda intorno per capire come uscirne fuori. E la musica continua a scorrere al Virgin Motel.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: Sei aggiornato sul calciomercato?
3: Ovvio, leggo Gazzetta.
2: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
4: Per forza, leggo Gazzetta.
2: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
3: Direi, leggo Gazzetta.
2: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A. La Gazzetta dello Sport e non c'è partita.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti. Autorevoli, incisivi, coinvolgenti. Con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16:45. E da martedì 1 settembre Verità nascoste su Rete 4 alle 21:30.
6: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
7: Virgin Radio.

tossisce in continuazione. Prima o poi sputerà fuori anche le tonsille. Vuoi un bicchiere d'acqua, amico? Gli chiedo. Tutto rosso in viso, mi fa cenno di sì. Corro a prenderglielo. Quando glielo porgo sembra aver riacquistato un aspetto normale. Butta giù un sorso e si appoggia alla spalliera del divano, asciugandosi gli occhi con il dorso della mano. Ah, pensavo di morire, signor Douglas. Ah, non esageri adesso, sdrammatizzo io. Abbiamo ancora buona musica da farle ascoltare al Virgin Motel. Sarebbe un peccato andarsene proprio adesso.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
7: It's 11 p.m.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
8: Virgin Motel.

si lamenta. Dice che non era affatto qui che avrebbe voluto passare la notte. Sapete tutti che mi infastidisco molto quando trattano male il mio gioiellino, ovvero il Virgin Motel. Ma con calma gli faccio notare che per me può andarsene all'istante. Per correttezza, però, gli spiego che non troverà un altro posto in cui poggiare la sua testa su un cuscino prima di miglia e miglia. La cosa lo fa innervosire ancora di più. Non è un problema mio. Alzo il volume della radio e non mi curo più di lui.

Virgin Motel. La Notte Rock di Virgin Radio. Virgin Motel. La Notte Rock di Virgin Radio.

Un sorriso si schiude sul suo volto, visibilmente ringiovanito dalle mani esperte di un chirurgo estetico. «Ho una stanza prenotata a nome Susan», mi dice con tono ammaliante. Un seno generoso si affaccia dalla sua camicetta leopardata. Trovo il suo nome nella lista delle persone che hanno riservato una camera per la notte. Concludiamo le solite procedure, poi le consegno la chiave. Prende il bagaglio e si avvia, ondulando dolcemente il suo fondoschiena verso le scale. Il signor Brooks, seduto sul divano del Virgin Motel, non riesce a trattenersi. «Caro signor Douglas, mi creda, quella gatta ha ancora voglia di graffiare».

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
13: On Virgin Radio.

Torna l'estate, torna a farci false promesse, a darci quella dolce illusione di libertà. Torna l'estate a farci fare giuramenti da dimenticare con l'arrivo dell'inverno. Torna l'estate, sfacciata, come un adolescente. Torna, e il profumo della pelle dopo il primo sole ci sbatte addosso altre mille estati già passate, volate. E restiamo un po' così, ad annusare ricordi. Da Johnny J. Douglas, buona permanenza al Virgin Motel.

La moglie sale nella sua stanza, mentre lui resta seduto sul divano del Virgin Motel. «Mi intrattengo ancora un po', signor Douglas, la disturbo?» «Assolutamente no», rispondo a questo signore avanti con l'età che mi fa una gran simpatia per questa sua aria educata da lord inglese. Accenna un sorriso e accavalla la gamba. «Ogni tanto qualche discorso tra soli uomini mi ringiovanisce di qualche anno». Mi strappa un sorriso e mi va pure di offrirgli qualcosa da bere. Accetta con slancio e le nostre chiacchiere vanno avanti. È così che è nata l'amicizia tra me e il signor Miller.

0: dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti,
3: più uno
2: per un rilancio in difesa andato male,
3: più uno.
2: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
3: Più uno.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: Virginradio.it. Stay connected.
4: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
5: Virgin Motel.

Le riconosci quelle notti in cui sei in uno stato di grazia? Quelle in cui saresti pronto a scommettere che succederà qualcosa? E non c'è da cercare, da spingere sull'acceleratore. Semplicemente le cose accadono. Come ci fosse una splendida sceneggiatura scritta apposta per te. A un certo punto, nella mia, è apparsa lei. Capelli rossi, come l'eroina di una fiaba. Una splendida amazzone è arrivata al Virgin Motel in sella ad una moto, anziché un cavallo. Si è avvicinata alla reception e ha chiesto una stanza. Fin qui, niente di strano. Ma quando salendo le scale si è voltata e mi ha sorriso, ho capito che era lei che stava

hanno avuto un predominio nelle classifiche americane negli anni 60. Insomma, ci tengono a sottolinearlo e allora iniziano: tu forse non ti ricordi dei Kinks, degli Animals, poi nominano i Rolling Stones e il più delle volte arrivano a mostrarmi una foto dei Beatles come fosse un'immagine sacra, perché è da loro che è partito tutto. Ti hanno mai raccontato di quella volta in cui Noel Gallagher incontrò Paul McCartney? Mi chiede il signor O'Neill, seduto davanti a me, aggiungendo: a modo nostro siamo molto simpatici noi inglesi, ma valuta tu stesso. Pare che Sir Paul disse: mi sembra che gli Oasis ricordino ciò che eravamo noi, ma tra poco rimarrete senza riff dei Beatles da rubare. E quel figlio di buona donna di Noel ebbe il coraggio di rispondere: no, ci sono ancora tutti

È uno che è riuscito a passare il confine. Uno dei tanti disperati che ogni anno tentano la traversata. Con lui, sua moglie e un figlio piccolo. Hanno tutti la faccia consumata dalla stanchezza. Mi chiede se ho una camera libera. Ci tiene a precisare che hanno già fatto richiesta d'asilo. Sinceramente, è un'informazione che non mi interessa. Non li lascerei senza un letto per la notte neppure se fossero clandestini. Gli passo le chiavi della stanza 7 senza chiedere i documenti. L'uomo mi guarda e non dice niente. Ci capiamo. Mil gracias, continua invece a ripetere la donna come un disco incantato. Salgono le scale, li osservo e mi auguro possano andare incontro a giorni migliori. E la musica continua a scorrere al Virgin Motel.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Motor Show. 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Si rigira tra le mani una vecchia foto in bianco e nero. Guarda la donna ritratta nello scatto con la nostalgia di un soldato in guerra. La lontananza uccide? Gli chiedo, piuttosto sicuro di aver ben interpretato il suo stato d'animo. Mi ha spezzato il cuore, mi risponde, riponendo l'immagine nel taschino della camicia e appoggiandosi alla spalliera del divano. Che giorno è oggi? Mi domanda poi con un filo di voce. Non lo so, amico, ma sicuramente è il giorno giusto per iniziare a non pensarci più, gli rispondo, sperando che dalla radio arrivi un buon pezzo rock a sostenere le mie parole. Da Johnny J. Douglas, buona permanenza al Virgin Motel.

Entra al Virgin Motel, fisico consumato e zaino in spalla. Una barba incolta gli copre il viso, già mangiato dal sole e scavato da rughe profonde. Appoggia il suo bagaglio a terra mentre chiede se c'è un certo signor Ramirez alloggiato da noi. Controllo la lista dei nomi, poi rispondo: ha una prenotazione, ma non è ancora arrivato. Vorrà dire che lo aspetterò qui. E si siede sul divano. Il tono della sua voce non promette niente di buono. Si prospetta una notte movimentata nella Death Valley.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Seduto sul divano del Virgin Motel, sfoglia le pagine sportive di USA Today in cerca di notizie sui New York Knicks. Niente di buono, fratello, gli dico per farlo irritare un po'. Accetta lo scherno con bonarietà. Ho smesso di starci male, JJ. Ormai mi tengo aggiornato su questa banda di poco di buoni solo per abitudine. Ci vorrebbe un miracolo per tornare agli antichi splendori. E davvero nostalgico? Inizia a parlarmi di vecchie glorie del basket e di come un tempo ci fosse più sentimento anche nello sport. Un po' come il mio amico Jack, convinto che non si produca più il buon rock di una volta.

Ah.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Best Rock speciale Weezer. Il gruppo americano aggiunge un altro capitolo alla loro straordinaria carriera e pubblica un nuovo omonimo album, Weezer. Il loro 20° lavoro in studio, nato dalla completa interazione tra i membri della band, è un disco urgente e vitale. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Weezer, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
2: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
3: Virgin Motel.
4: Only on Virgin Radio.

Ha insistito per avere la stanza numero 18 del Virgin Motel. È salito di sopra, poi è sceso di nuovo. Signor Douglas, non è che potrebbe spostarmi nella 8? Giuro che non ho appoggiato nemmeno una valigia per terra. Io faccio cenno di no. Ma lui non molla, insiste, prega, fino a quando non perdo la pazienza e lo accontento pur di vederlo scomparire dalla mia vista. Quando lo sento chiudere la porta, tiro un sospiro di sollievo. Spero non si ripresenti qui prima del suo check-out. Alzo il volume della radio e torno a farmi i fatti miei.

Due corpi aggrovigliati entrano con esuberanza al Virgin Motel. Sono un ragazzo e una ragazza molto giovani, due ventenni con ormoni in subbuglio e un gran desiderio di consumare la vita con voracità. Avanzano senza scollarsi l'uno dall'altra e arrivano davanti a me sbattendo contro il bancone della reception. Si guardano e ridono. Io è come se non esistessi per loro. Senza degnarmi di uno sguardo, mi allungano i documenti, gesto che interpreto facilmente come la richiesta di una stanza per la notte. Si scollano solo quando si rendono conto che non gli sto consegnando le chiavi. Mi guardano imbambolati. Io sfoggio il mio miglior sorriso e con una faccia da adorabile bastardo gli dico: pagamento anticipato, amici, regola numero 1 del Virgin Motel.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
2: Virgin Radio.

Jim. Ho chiamato così il coyote che da qualche sera si aggira intorno al Virgin Motel. Gli lascio sempre qualcosa da mangiare. Pare gradire molto, considerato che non l'ho visto allontanarsi più di mezzo miglio in questi giorni. Adesso, accucciato davanti alla finestra, guarda dentro. Pare voglia fare amicizia con questo umano barbuto che sembra un po' un animale selvatico come lui. O forse, semplicemente, non gli dispiace la musica che passiamo nell'hotel maledetto del rock.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
4: Virgin Motel.

Da quando il signor Turner è entrato al Virgin Motel, non ha staccato per un attimo gli occhi dal poster di Betty Page. Seduto sul divano, con lo sguardo fisso sul sorriso malizioso della pin-up, sembra in una sorta di trance. Con l'intensità con cui la sta fissando, arrivo a pensare che la celebre modella potrebbe anche prendere vita e scendere dalla parete per andare a sedersi sulle sue ginocchia. Chiamo il mio cliente per nome, con l'intento di offrirgli qualcosa da bere, ma lui neanche mi sente. Allora alzo il volume della radio per provare a riportarlo sul pianeta Terra con un po' di rock and roll.

Agito il pacchetto di sigarette per capire se ce n'è ancora una. Giusto l'ultima, per fortuna. Considerato che sono alla fine del mio turno, credo di meritarmela. L'accendo mentre vado a sedermi sul divano. Toccherà anche a me stare un po' comodo qualche volta, no? Ah, butto fuori il fumo e distendo le gambe sul tavolinetto in una posizione che non ha niente da invidiare a Clint Eastwood. La radio continua a diffondere musica. Quello che sta arrivando è l'ultimo disco di oggi per me. Dal Virgin Motel è tutto. Buonanotte da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel. Style Rock.